avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Con 140 caracteres también podemos estar cerca. Síguenos en Twitter, arroba Radio Online LA.
1: ¡Sony the King!
2: Altereto. Siamo delle stelle in cielo noi, brilliamo intermittenze quando vuoi, mi fai sentire.